0: Ndagire tekali guanza. Ndagire bamurangu wanse. Eh?
1: Na kiwete tata. Teli guanza.
0: Amana pi? Na ne kuri niende chi guanza iga. Chi niende chi kire anyura akaganga ne PhD yugwata yokoruga. Wani? Wa change formula.
2: Nota que te comenta uwan su flavor max asichi ngende chiao e formula ne nyororo menta roiko beef cube sibere na roiko chili cube emo e sawe soane
0: kake chine chi nyansu
2: nyora roiko cube asichi lingisano chioka asiduka erangenaye